satisfactori. L'uomo da chi sa mazzichino e tra lo stracadori. Il macabro del sentito con arco fascista.